0: piace, mi piace così.
1: Umrup Venlo.
2: Also on DAB+.
3: Dit is Umrup Venlo.
1: De hits van nu.
3: De hits van nu.